Continue to bless the Lord tonight. Bosu shire nyame. Mawansa suko suru ne shire nyame. Opata. Oya hini mo hini. Oya ere mo erate. Obi dinechi. Oya hini. Erate. Yesi den kampo. Yesi den shirao.

asrani anwumra mese wo yo asrani sesiri ama fu yo asrani wanya wenye di patata bi kwa papa ni wo hu yie ni wo bo yie ni wo sese wo ni pedi yie he wo yo asrani

papa waka bomuta. Sani da swengi na basama di panyana dia. Era kwa mama ni dasu. E kama no do shamwa kwa. Mami, let's be a matter. Now come on.